0: você o alfa do Mandela. Dela, dela, o alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto,

0: ser o Alfa do Mandela. Dela, dela, o Alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, a